0: cervello.
1: Voi siete cattivi, ci avete l'occhio per gli occhi.
0: Se ne scappi da,

contatto con gli ascoltatori, un significato diverso per ciascuno degli ascoltatori, però un altro discorso, quasi il compositore non lo riguarda questo, però è molto importante che il compositore in se stesso trovi la ragione per cui si è messo a scrivere. La ragione architettonica potrebbe essere quella formale.